E adesso ascoltami ancora un po', asciugami le lacrime perché non ce la farò.